0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che
1: Estamos
0: non mi rompo.
1: Conectados con tu opinión. Interactúa con nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, @GuayacanFMCL.